0: 小鬼子一直追着我不放，是小白马听见枪声，杀了鬼子，救了我。这又
1: 多了笔血债啊！
0: 你要到防线，
1: 我会带着你们一个一个都逃回来。
0: 我跟您一起去巴克松。
1: 你这腿上还有伤呢。
0: 我没事儿。
1: 我这小伤，我瘸着腿也能去。咱们赶紧把队伍给拉起来。你听我说，丫头。现在外面，鬼子、伪军都带着狗呢，天天搜林子，你能跑得过他们？
0: 这寨子里的人没对你咋样吧？没有。这样。
1: 俺再去跟那个小白马盘盘道。如果这是个虎穴狼窝的话，俺一定冒死把你给带走。要是他们没啥恶意，你先在山上把你的伤养好，过10天半个月的，俺回来接你，咋样？
0: 嗯，那我等您。
1: 嗯，
0: 您去巴克松，一定记得把我的号刻上。
1: 哎。
2: 班长，都商量点啊！天黑前要赶回去。那么的，这两台车卸前面去，后边那四桶水给少佐送营房去。妈了个巴子的！
3: 是。哎，你们这边来，注意他这2辆车，这里慢点，后面那2辆车。 动起来，快点！快！
2: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！